0: della vita, cosa mi piace di più?
1: La nueva amor 103.1. Solo música romántica. Un cigarro y un cóctel.